qualcuno nel giardino. Chi ha? Il signor Germont, sono io. Una dama d'un cocchio per voi di quello lunge mi viene questo scritto.

raggiunger la forza alla minfita. Io tremo. O ciel! Coraggio! Alfredo!

impresa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in estraneo suolo, il vostro sacrificio, io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà un suo perdono. Io pur verrò.